0: Blue Max, le stelle nel cielo, la musica alla radio.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

0: Sono le 2:59.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

le parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Sono le 4:59.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, grande, grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è primo in classifica con Per te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino, il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
5: I successi di sempre. Max Radio Classic.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siete pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 6:01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

per coprirti se avrai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame. Ti lascio una canzone da bere se avrai sete.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: La musica è protagonista.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Buongiorno Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Boldo! Vieni qui!
4: Le novità!
3: Bravo!
4: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
6: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa

0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 7:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri dalla nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in piano recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
6: Il meteo.
7: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
7: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: E il tuo locale, il tuo evento,
10: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
11: Buongiorno,
12: buongiorno Max.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album e nel 1999 Jovanotti è prima in classifica con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino, il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
2: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone. Dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
1: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali. Replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
3: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa tra gli altri non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
5: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi 2 mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova, con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
4: Il Milan ha raggiunto il quarto posto della Roma, che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio, l'1-0 a Verona vale il primo passo nella storia per l'Europa. In coda, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quart'ultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Ehi, ascoltalo.
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
6: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
3: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro. Questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siate pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
1: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
8: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
7: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
9: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
7: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
10: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese.

0: 99 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it. Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio.

0: simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8:01.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, furia di Trump contro Teheran, bocciata la risposta che l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore. La Lega in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. E chiusura al calcio, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta, gli uomini di Palladino neri filano 3 ai rossoneri, la rimonta riesce invece la Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi giallorossi chiudono con 3 gol e un 4º posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, nel primo piano la cronaca. Sono estese a tutto il territorio nazionale le ricerche del 42enne di origini marocchine che sabato ha aggredito a martellate la moglie a bordo di un autobus di linea fermo a Stroncone nel Ternano. La donna è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione alla Santa Maria di Terni, dove ha subito un intervento chirurgico. L'uomo, che aveva il braccialetto elettronico per precedenti violenze domestiche, dopo l'aggressione è fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, da dove è partita la caccia all'uomo dei carabinieri. Un 44enne di Trevi è stato arrestato ai postoi domiciliari con un braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni gravi ai danni della compagna. L'indagine della polizia è partita 15 giorni fa dopo una violenta aggressione al culmine di una lite per gelosia, nel corso della quale la donna è stata presa a schiaffi e calci, riportando la frattura di un omero. Gli accertamenti hanno poi rivelato mesi di violenze fisiche e psicologiche, con svariati episodi di controllo personale e vessazioni. La Questura di Terni ha adottato 21 misure di prevenzione contro degrado e criminalità diffusa, 7 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno triennale, 12 avvisi orali e 2 DASPO urbani. Tra questi ultimi, quello a una donna che aveva aizzato il cane contro i carabinieri e quello nei confronti di un cittadino egiziano sorpreso a spacciare in piazza Solferino. Le misure sono state adottate in sinergia tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Doppio intervento ieri dei vigili del fuoco di Terni. Poco dopo le 21:30, un incidente stradale sulla statale 3 tra Massa Martana e Acquasparta ha coinvolto 2 veicoli, uno dei quali elettrico, senza conseguenze per gli occupanti. Sul posto 118 e polizia stradale. Ieri mattina a Terni città, poco prima delle 5, pompieri al lavoro per l'incendio di un'auto parcheggiata in un garage del grattacielo tra via Curio Dentato e via della Bardesca. Sul posto anche la polizia. Anche l'Umbria è coinvolta nello scossone ai vertici del Ministero della Cultura tra i due decreti di revoca annunciati dal ministro Alessandro Giuli nei confronti del suo staff. Uno riguarda infatti Elena Proietti, esponente regionale di Fratelli d'Italia ed ex assessore comunale allo sport di Terni, a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe la sua assenza durante la missione a New York del mese scorso. Una notizia di buona sanità: su richiesta di un suo fan, paziente dell'ospedale di Perugia, la cantante Giorgia ha scritto un biglietto di ringraziamento al personale della neurochirurgia, ai preziosi amici della neurochirurgia di Perugia, con tutto il mio amore. Le parole della cantante pubblicate sui social dall'azienda ospedaliera. La governatrice Stefania Proietti ha colto l'occasione per sottolineare la qualità della sanità umbra e ringraziare il personale. A Perugia si è chiusa la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere. 6 giorni di eventi, 60 appuntamenti, oltre 200 speaker hanno animato il centro storico, coinvolgendo anche i 14 dipartimenti universitari. A chiudere la manifestazione nella Sala dei Notari, le testimonianze delle attiviste iraniane Shadi Alizadeh e Pegar Moshirpur, con un appello alla pace e per la tutela dei diritti umani. Il maltempo non ha fermato la 58esima edizione della Corsa all'Anello a Narni, il cui campo degli giochi domenica ha fatto registrare il sold out. Ad aggiudicarsi il Palio 2026, la terziaria Santa Maria, che ha chiuso con 225 punti davanti a Mezzule con 195 e Fraporta con 165, che con Luca Paterni ha conquistato il titolo di miglior cavaliere di questa edizione. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Max Radio News.
1: Un giorno dalla reazione, l'Iran ha respinto il piano americano per la pace, una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quella della difesa su Hormuz, rilasciata su cauzione la premio Nobel per la pace, Naj Muhammadi. Finisce l'odissea della nave Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, mentre uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. Non c'è pace per il Ministero della Cultura del governo Meloni. Dopo le polemiche legate al caso Venezia e la presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia, il ministro Giuli avrebbe licenziato il suo staff. Fuori Merlino e Proietti, esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Il PD parla di guerra nella maggioranza. Un 32enne è morto a Napoli, in zona Porta Capuana, in seguito a una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica. La vittima era originaria del Burkina Faso, arrestato un tunisino di 58 anni, presunto aggressore. Calcio si complica, la rincorsa del Milan posto Champions, coi rossoneri sconfitti 3-2 dall'Atalanta ieri sera a San Siro. Ora la squadra è Allegri, è quarta a -1 dalla Juve, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Decisive le ultime 2 giornate di campionato. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
0: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 Settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
3: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Prima Auto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Prima Auto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.

0: sito.
1: La tua casa è davvero al sicuro?
2: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
1: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
2: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
1: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
2: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
1: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
1: Al centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
1: Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.

0: dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 9:03.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
6: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
5: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
7: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
5: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa tra gli altri non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
8: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
4: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio l'1-0 a Verona vale il primo passo nella storia per l'Europa. In coda Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quart'ultimo. Fiorentina Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.
9: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Ciao Lucia, ti vedo bene.
11: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
12: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
13: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
14: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
15: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
16: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
17: Il tuo locale, il tuo evento,
18: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
19: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
17: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
20: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: casa del contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
21: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, grande, grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è prima in classifica con Per te. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
22: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
20: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Jukebox Italia, successi da cantare.

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4º posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
11: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
12: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
13: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
14: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
15: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
16: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
17: L'oroscopo di Maya.
18: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro. Mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese, sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siate pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
17: A domani con l'oroscopo di Maya.
15: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
16: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
19: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.

0: Telefono mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
1: Max Radio Classic.

0: sono le 9:59.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace, risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz, rilasciata su cauzione intanto la premio Nobel per la pace Naj Mohammadi. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 feriti per gli attacchi russi. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Dopo l'apertura del Cremlino al dialogo sull'Ucraina, l'Europa non chiude, ma si mostra prudente. Finisce l'odissea della nave Ondius per settimane e focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono sbarcati a Tenerife, mentre uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo. Asintomatici 4 residenti in Italia. Maxi operazione Foggia, dove le forze dell'ordine hanno eseguito 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio, altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. Giornata difficile oggi per i viaggiatori e le prese con lo sciopero del settore aereo. L'astensione dal lavoro riguarda i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, e voli EasyJet. Previste proteste a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca. Sono estese a tutto il territorio nazionale le ricerche del 42enne di origini marocchine che sabato ha aggredito a martellate la moglie a bordo di un autobus di linea fermo a Stroncone nel Ternano. La donna è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione alla Santa Maria di Terni, dove ha subito un intervento chirurgico. L'uomo, che aveva il braccialetto elettronico per precedenti violenze domestiche, dopo l'aggressione è fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, da dove è partita la caccia all'uomo dei carabinieri. La questura di Terni ha adottato 21 misure di prevenzione contro degrado e criminalità diffusa, 7 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno triennale, 12 avvisi orali e 2 DASPO urbani. Tra questi ultimi, quella a una donna che aveva aizzato il cane contro i carabinieri e quello nei confronti di un cittadino egiziano sorpreso a spacciare in piazza Solferino. Le misure sono state adottate in sinergia tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un 44enne di Trevi è stato arrestato ai postoi domiciliari con un braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni gravi ai danni della compagna. L'indagine della polizia è partita 15 giorni fa dopo una violenta aggressione al culmine di una lite per gelosia, nel corso della quale la donna è stata presa a schiaffi e calci, riportando la frattura di un omero. Gli accertamenti hanno poi rivelato mesi di violenze fisiche e psicologiche, con svariati episodi di controllo personale e vessazioni. Doppio intervento ieri dei vigili del fuoco di Terni. Poco dopo le 21:30, un incidente stradale sulla statale 3 tra Massamartana e Acquasparta ha coinvolto 2 veicoli, uno dei quali elettrico, senza conseguenze per gli occupanti. Sul posto 118 e polizia stradale. Ieri mattina a Terni città, poco prima delle 5, pompieri al lavoro per l'incendio di un'auto parcheggiata in un garage del grattacielo tra via Curio Dentato e via della Bardesca. Sul posto anche la polizia. Economia, l'export umbro cresce ancora, ma da qui a fine anno qualche ombra si allunga sulla manifattura umbra. Secondo una ricerca di CNA Umbria, nel 2025 le esportazioni regionali sono salite dello 0,5%, raggiungendo i 5,8 miliardi di euro, con un incremento del 59% nell'ultimo decennio. A pesare sul futuro sono però i dazi americani e le tensioni internazionali, che per il 2026 fanno prevedere un calo del fatturato estero di almeno l'1%. Anche l'Umbria è coinvolta nello scossone ai vertici del Ministero della Cultura tra i due decreti di revoca annunciati dal ministro Alessandro Giuli nei confronti del suo staff. Uno riguarda infatti Elena Proietti, esponente regionale di Fratelli d'Italia ed ex assessore comunale allo sport di Terni, a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe la sua assenza durante la missione a New York del mese scorso. Cambiamo argomento. Dal 20 al 24 maggio torna a Orvieto in fiore la manifestazione che anima il centro storico della città della Rupe con infiorate, eventi e cortei storici. La sindaca Roberta Tardani ha sottolineato come tale appuntamento, concomitante con la festa della Palombella, rappresenti l'anima più autentica della città, fatta di storia, tradizioni e comunità. Tra le novità, la collaborazione con Bolsena, la mostra Floro Vivaistica e l'iniziativa comunale Menecuro al giardino del Fosso dell'Abbadia. Cambiamo argomento. Suono, linguaggio e identità visiva di un borgo medievale al centro di un progetto di ricerca nazionale si chiama Urban Poetry e ne sono capofila il Conservatorio Morlacchi di Perugia insieme all'Accademia di Belle Arti e all'Università di Tor Vergata. Le attività si svolgono a Bettona e si concluderanno in autunno con eventi aperti al pubblico. Sentiamo il direttore del Conservatorio perugino, Marco Lena.
7: Il Conservatorio si è aggiudicato questo premio importante ministeriale, che è il PRIN 2024. Si è aggiudicato con il massimo punteggio, quindi il primo a livello nazionale, ed è un progetto che coinvolge sia il Conservatorio che l'Accademia delle Belle Arti. È un progetto che coinvolge gli studenti del Dipartimento di Jazz e del Dipartimento di Musica Elettronica, che si sposteranno in questi mesi sul territorio di Bettona per svolgere un'attività didattica di ricerca sperimentale.
6: E con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Buongiorno Max.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Max. Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In primo piano il volley.
2: Settimana di preparazione per la Sir Perugia in vista della Final Four di Champions League. I neocampioni d'Italia scenderanno in campo sabato all'Inalpi Arena di Torino nella prima semifinale nel programma alle 17 contro il Project Varsavia. I polacchi sono arrivati alla semifinale dopo un percorso fatto di gare, spesso vinta al tie break. Chi affronta tante battaglie al quinto set non lo fa per caso, avverte coach Lorenzetti. Per questo dovremo essere altrettanto efficienti e restare punto a punto.
1: Passiamo al calcio.
2: A un giorno dal termine utile per il salvataggio per la Ternana arrivano segnali di speranza. Al vertice Fiume è andato in scena ieri sera la BCT, l'advisor Massimo Sanandrea ha confermato l'interesse dell'imprenditore Fabio Splendori per l'acquisizione del ramo sportivo del club all'asta. I calciatori con Capuano e Ferrante tra i rappresentanti hanno intanto dichiarato disponibilità a trattare sui contratti pur di agevolare un nuovo acquirente. Oggi incontro decisivo con l'Associazione Italiana Calciatori. Il futuro del Perugia si deciderà nei prossimi giorni dopo il ritorno dall'Argentina del direttore generale Borras. Sullo tavolo le strategie di mercato, l'orientamento potrebbe essere quello di contenere i costi puntando sui giovani del vivaio e profili adatti al progetto senza investimenti eccessivi. Vari giocatori esperti come Angella, Bartolomei e Canotto attendono di conoscere il proprio destino nel progetto tecnico che sarà messo a punto insieme a Gaucci, Tedesco e Novellino. In Serie D un gol di Sforza ha regalato la salvezza all'Orvietana che ha battuto 1-0 il Poggi Bonsi nello scontro play-out. La rete decisiva nel secondo tempo supplementare durante il quale si sono vissuti i momenti di apprensione per il tecnico degli Umbri Pascali colto da malore in panchina. Podismo in oltre 3.000 hanno preso parte alla 45esima edizione della Grifonissima, la corsa podistica che ogni anno si tiene a Perugia. Nella gara competitiva sui 10 km ha vinto Simon Kibet Lotainang dell'Atletica Vomano, primi umbri al traguardo Stefano Genda della Trevi Atletica e Alessio Malfagia della SD Spagnoli, quarto e quinto. Tra le donne, vittoria per la perugina Elena Ribigini.
3: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sportmax con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
4: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
5: Max Radio Classic. I successi di sempre.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
4: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
11: Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
9: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
10: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: 35 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
2: Il tuo locale, il tuo evento,
3: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11.

0: amici, anche per messaggi WhatsApp.
1: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha difeso la decisione di respingere la bozza di memorandum di intesa in 14 punti con gli Stati Uniti. Tutto ciò che abbiamo proposto nel testo era ragionevole e generoso, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Bekai. Una risposta inappropriata, commenta Trump, oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che sta predisponendo una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondius, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife. Delitto di Garlasco: dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio ci fu un'aggressione sproporzionata. Lo sostengono gli inquirenti, che vedono Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha azzerato i vertici dello staff del ministero. Alla base della decisione ci sarebbe la gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia però getta acqua sul fuoco e tramite il capo delegazione Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Nuova giornata di tennis al Foro Italico, riflettori puntati su Sinner, che oggi affronta sul centrale l'australiano Popirin. Bobolli sfida l'argentino Tirante, mentre Bellucci affronta il giovane spagnolo Landaluse. In campo anche Pellegrino contro Tiafoe. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Occo. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Occo, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

0: Buongiorno Max. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Boldo, vieni qui.
7: Le novità.
6: Bravo.
7: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
8: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
9: Buongiorno Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7.

0: È davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
0: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
0: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
8: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: Il tuo locale, il tuo evento,
10: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
11: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
12: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondius, ma peggiorano le condizioni di una cittadina francese rientrata a Parigi col virus. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace, una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presiederanno domani un vertice di quelli della difesa su Hormuz. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 i feriti per gli attacchi russi. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Due giovani di 21 e 22 anni sono morti a Roma dopo lo scontro tra le rispettive moto all'incrocio tra Viale Marconi e Via del Valco di San Paolo. La polizia lavora per ricostruire l'accaduto. Salgono a 41 le vittime della strada nell'area urbana della città dall'inizio dell'anno. Giornata difficile oggi per i viaggiatori e le prese con lo sciopero del settore aereo. L'astensione dal lavoro riguarda i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, e voli EasyJet. Previste proteste a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca. Sono estese a tutto il territorio nazionale le ricerche del 42enne di origini marocchine che sabato ha aggredito a martellate la moglie a bordo di un autobus di linea fermo a Stroncone nel Ternano. La donna è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione alla Santa Maria di Terni, dove ha subito un intervento chirurgico. L'uomo, che aveva il braccialetto elettronico per precedenti violenze domestiche, dopo l'aggressione è fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, da dove è partita la caccia all'uomo dei carabinieri. La Questura di Terni ha adottato 21 misure di prevenzione contro degrado e criminalità diffusa, 7 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno triennale, 12 avvisi orali e 2 DASPO urbani. Tra questi ultimi, quello a una donna che aveva aizzato il cane contro i carabinieri e quello nei confronti di un cittadino egiziano sorpreso a spacciare in piazza Solferino. Le misure sono state adottate in sinergia tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Parliamo di meteo. Quella che si apre oggi sarà una settimana instabile in Umbria. Oggi nuvolosità irregolare con possibili precipitazioni, specie sui rilievi, venti sud-occidentali in rinforzo dal pomeriggio, temperature massime in lieve aumento sui settori settentrionali. Il maltempo proseguirà mercoledì con una nuova instabilità diffusa, mentre tra sabato e domenica è attesa un'intensa perturbazione. Il caldo stabile dovrebbe restare lontano dunque almeno fino al 20 maggio. Economia, commercio e turismo umbri perdono terreno. Tra il 2019 ed il 2025 il settore ha registrato oltre 3.000 addetti autonomi in meno, passando da quasi 20.000 a poco più di 16.000, con un calo del 15,8%. Secondo un'elaborazione di Confesercenti su dati camerali, il dato regionale è leggermente peggiore della media italiana, ma nettamente migliore di quello del centro Italia, che segna un meno 19,4%. A Perugia si è chiusa la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere. 6 giorni di eventi, 60 appuntamenti, oltre 200 speaker hanno animato il centro storico, coinvolgendo anche i 14 dipartimenti universitari. A chiudere la manifestazione nella Sala dei Notari, le testimonianze delle attiviste iraniane Shadi Alizadeh e Pegar Moshirpur, con un appello alla pace per la tutela dei diritti umani. Mercoledì 13 a Palazzo Cesaroni a Perugia il Corecom e l'ANCI dell'Umbria organizzano un incontro sul tema dell'intelligenza artificiale ai giovani, appuntamento alle 16.30 nella sala della partecipazione con la giornalista Sonia Montegiove, autrice del libro AI come ansia, e gli interventi della presidente del Corecom regionale Michela Angeletti e del creatore digitale Giovanni Loleggio. L'ingresso è libero. Il maltempo non ha fermato la 58esima edizione della corsa all'anello a Narni, il cui campo degli giochi domenica ha fatto registrare il sold out. Ad aggiudicarsi il Palio 2026, il terziere Santa Maria, che ha chiuso con 225 punti davanti a Mezzule con 195 e Fraporta con 165, che con Luca Paterni ha conquistato il titolo di miglior cavaliere di questa edizione. Giovedì 14 al Teatro Secci di Terni, appuntamento a ingresso libero con la grande musica da camera nell'ambito della stagione I suoni del Bricialdi. In programma brani di Schumann, Brahms e Mahler eseguiti da studenti e docenti del Conservatorio Ternano. Appuntamento alle 21 con il quintetto Opera 44 di Schumann, a seguire il quartetto Opera 25 di Brahms e per chiudere una selezione dalla Sinfonia Titano di Mahler. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
4: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
3: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
4: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
2: Radio Live, l'esclusiva.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima, terzultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
3: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
2: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare. Decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo, compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Giampiero Gasperini.
4: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano infatti. L'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
5: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
2: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa. Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci, Pellegrino, stasera con Bolli. Ieri vittoria di Darderi contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposta all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è imposto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
6: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
2: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro-Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia. Successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader Iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ugura Kaduti Bagnaia e Alex Marquez. Infine il basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
7: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Buongiorno Max.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
4: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
0: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 Settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
8: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo

0: Lingerie, Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzione Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto Perugia, la tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzione Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione dell'Itto di Garlasco. In un audio Andrea Sempio sembra indicare l'ora della morte di Chiara Poggi. Lo sostengono gli inquirenti che indagano sul caso, secondo i quali dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio ci fu da parte dell'uomo un'aggressione sproporzionata. La procura di Prato riapre l'indagine sulla morte di Luana Durazio, la 22enne che finì incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità. Antivirus: sono risultati positivi una cittadina francese cui i sintomi sono peggiorati nella notte, un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma prepara una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. Inaccettabile, dice Trump, che mercoledì volerà Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare. Ultimo allenamento per Jannik Sinner prima del match contro Popilin, programma dalle 15 sul centrale a Roma. Azzurro ha svolto il warm-up sul campo 5 insieme allo sparring partner Alessandro Ingarao. Fuori Bellucci, eliminato dallo spagnolo l'andaluse. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
2: I successi di sempre.
0: Max Radio Classic.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
7: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
8: Numero 50.

Max Radio Classic è Max Parade. Un successo dopo l'altro. Max Parade. Solo i numeri uno.

0: Max Parade. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
2: Numero 45.
3: 45.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Allarme inserito.
7: La tua casa è davvero al sicuro?
2: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
7: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
2: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
7: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
2: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: al centro commerciale Collestrada,
2: Quasar Village,
7: Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Max Parade.
13: La musica ad alto gradimento.
14: Numero 44.
15: Nuova entrata.

0: Ciao Lucia, ti vedo bene.
1: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
0: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi. Certifica il Ministero della Salute francese che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago Clavijo annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Garlasco, nuove indiscrezioni stampa sul fascicolo di indagini della Procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Una rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 arriva a sostenere che l'ex amico del fratello di Chiara, nel suo soliloquio poco chiaro, avrebbe indicato l'ora dell'omicidio, o meglio l'ora secondo cui si sarebbe presentato a casa della vittima. Secondo i PM la fase della colluttazione dell'aggressione dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti. Tempi compatibili con la nuova consulenza medico-legale che scagionerebbero con certezza Alberto Stasi. La Procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana D'Orazio, avendo riscontrato la necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluce. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro, 6-4-6-3, vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. In serata Flavio Cobolli opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: Pop.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Piazza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
11: Max Radio Classic.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri. In via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
6: Allarme inserito.
7: La tua casa è davvero al sicuro?
2: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
7: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
2: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
7: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
2: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: al centro commerciale Collestrada,
2: Quasar Village,
7: Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera a quanto si apprende dal Consiglio Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure.

0: sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione a Hormuz. Posto in quarantena obbligatoria di 45 giorni, il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, quarantena obbligatoria anche per un 25enne calabrese. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano, nel Varesotto. Sono stati salvati 40 cuccioli trovati denutriti tra feci e rifiuti. 2 donne sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animali. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa per Pellegrino, che batte in 2 set il numero 20 della classifica ATP Francesco Tiefoe, accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Su Max Radio Classic, il meglio della musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Allarme inserito.
9: La tua casa è davvero al sicuro?
10: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
9: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
10: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
9: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
10: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: al centro commerciale Collestrada,
10: Quasar Village,
9: Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
11: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. In occasione della festa della mamma, la stampa cinese ha rivelato più dettagli del profondo affetto che lega il leader cinese Xi Jinping a sua madre. Si chiama Xi Xin. Nel 1969 cucì di persona una borsa per il sedicenne Xi Jinping in partenza per un villaggio remoto dove ha vissuto e lavorato la terra nei 7 anni successivi con i contadini locali, così come sua madre, combattente rivoluzionaria che aveva attraversato il fuoco della guerra e per molti anni svolto lavoro di base nella zona di confine, sviluppando un profondo legame con la popolazione. Con l'esempio e l'insegnamento quotidiano ha influenzato profondamente suo figlio. Dopo che Xi Jinping assunse incarichi di leadership, Xi Xin gli scriveva spesso raccomandandogli di essere severo con se stesso e di lavorare bene, studiare bene, gestire bene ogni cosa, come recita il suo motto. Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio. Prima di questo impegno, dal 12 al 13 maggio, il vice premier cinese Li Feng guiderà una delegazione in Corea del Sud per consultazioni economico-commerciali con il team statunitense. Il giorno 7 a Pechino il premier cinese ha incontrato la delegazione bipartisan di senatori del Congresso statunitense guidata da Steve Daine. Li ha ribadito la volontà di collaborare con Washington per attuare l'importante intesa raggiunta dai due capi di Stato e rafforzare il dialogo. Ha sottolineato che la questione taiwanese riguarda gli interessi fondamentali della Cina e rappresenta la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni sino-statunitensi. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che i separatisti di Taiwan sono i principali responsabili della rottura della pace nello stretto di Taiwan, ribadendo che la Cina continentale non li tollererà mai. In un'intervista alla TV statale cinese, il premio Nobel per la chimica Michael Levitt ha affermato che l'intelligenza artificiale non rende le persone pigre, ma ne rafforza la capacità. Secondo lo scienziato, la collaborazione tra esseri umani e l'intelligenza artificiale sarà superiore sia al lavoro umano da solo, sia all'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale. Levitt ha inoltre definito tempestiva l'iniziativa cinese IA+, sottolineando che il motore dell'innovazione sono i giovani. Ha infine espresso apprezzamento per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in Cina, evidenziando lo spirito innovativo e il coraggio di sperimentare del paese asiatico. Nella mattinata dell'11 maggio il razzo vettore Lunga Marcia 7Y11 con a bordo la navicella a cargo Tianzhu 10 è stato lanciato dal sito di lancio speciale di Wenchang sull'isola di Hainan. Circa 10 minuti dopo la navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita prestabilita. Successivamente i suoi pannelli solari si sono dispiegati regolarmente segnando il pieno successo del lancio. La navicella effettuerà in seguito un rendezvous e l'attracco con il complesso della stazione spaziale in orbita, fornendo tuta spaziale, extraveicolare, beni di consumo per astronauti, propellente e dispositivi per esperimenti nello spazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Speciale Max, alla radio
1: le mode,
0: i fatti,
1: i personaggi
0: raccontati tra una canzone e l'altra.
3: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
12: A Max Radio Classic è il momento di
13: Max to Max. La musica.
14: Solo la musica. Solo la musica.
13: Ancora la musica. La musica.
15: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Allarme inserito.
14: La tua casa è davvero al sicuro?
15: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
14: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
15: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
14: Approfitta ora.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Quarantena obbligatoria per due italiani, uno a Napoli, l'altro in Calabria, passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita è risultato leggermente positivo. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca. La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente USA Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione a Hormuz. Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si disputerà alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio. L'arbitro quarantenne, internazionale dal 2015, dirigerà la sua prima finale in una competizione UEFA per club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca. Proseguono le ricerche del presunto responsabile dell'aggressione a martellate sul bus a Stroncone. I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno messo in campo una vera e propria task force, schierando lo squadrone eliporto cacciatori di Puglia per le zone boschive, il nucleo elicotteri di Roma per il monitoraggio aereo e le unità cinofile molecolari. Le operazioni, con numerosi posti di blocco, sono estese a tutto il territorio nazionale, specie nel nord Italia dove l'uomo avrebbe lavorato in passato. Restano intanto stazionarie ma sempre gravi le condizioni della moglie, ricoverata nella rianimazione del Santa Maria. Una 34enne agli arresti domiciliari è stato denunciato per evasione dalla polizia di Perugia. Gli agenti lo hanno sorpreso in via Mario Angeloni senza che lo stesso adducesse un giustificato motivo. Nei giorni precedenti, inoltre, gli accertamenti hanno rivelato che il giovane era stato trovato in palestra invece che nel posto di lavoro che da tempo aveva abbandonato, violando le prescrizioni che gli consentivano di uscire solo per motivi lavorativi. Un esercizio pubblico del centro di Terni è stato chiuso per 7 giorni su provvedimento del questore. I controlli delle forze dell'ordine hanno infatti dimostrato che il locale era diventato abituale punto di ritrovo di pregiudicati, balordi con precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio, alcuni dei quali sottoposti a misure cautelari. Nel corso del monitoraggio sono stati registrati anche episodi di turbativa dell'ordine pubblico. Voltiamo pagina con una cronaca giudiziaria. Torniamo a parlare di Barbara Corvi, la 35enne di Amelia, scomparsa 17 anni fa, il cui caso è stato riaperto dalla procura di Terni. Il marito, di nuovo indagato e finora sempre prosciolto, in un'intervista realizzata da Klaus Davi, ha dichiarato la sua massima disponibilità al prelievo del DNA, richiesto per un confronto con quello trovato su alcune cartoline a firma della donna recapitati ai figli. Per me, mia moglie non è morta, ha dichiarato. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione della Regione Umbria di archiviare il progetto relativo alla costruzione di un inceneritore a Gualdo Tadino. La sentenza riconosce il primato della pianificazione pubblica sulle iniziative private, stabilendo che la programmazione regionale sui rifiuti è vincolante. Una vittoria per i cittadini, ha commentato l'assessore all'ambiente Thomas De Luca. Parliamo di sociale. La regione ha avviato una riforma strutturale dei servizi residenziali per minori, il cui iter è accompagnato da un percorso formativo partito a Villa Umbra. L'obiettivo è accompagnare la revisione del regolamento regionale costruendo un sistema di accoglienza più organico e sostenibile. Per l'assessore Fabio Barcaglioli il primo risultato è già stato raggiunto: l'aggiornamento delle rette per i servizi socio-educativi destinati ai minori a tutela della qualità educativa e della dignità del lavoro sociale. A Terni sono operativi due autobus a idrogeno che, come gas di scarico, emettono solo vapore acqueo. I mezzi modelli IATA Hydrogen da 12 metri forniti da Carsan sono alimentati a celle a combustibile che combinano idrogeno e ossigeno. Un pieno garantisce circa 400 km di autonomia, sufficienti per il fabbisogno giornaliero. L'idrogeno è prodotto nello stabilimento Lindegas Italia di Terni ed il rifornimento per ora avviene tramite una stazione mobile in attesa di quella definitiva. Le scalette del Duomo di Perugia lunedì pomeriggio hanno ospitato un flash mob dei musicisti perugini contro le chiusure dei locali di musica dal vivo nel centro storico. Sulle note di Should I Stay o Should I Go dei Clash, decine di musicisti di ogni genere hanno reclamato il diritto a esistere dopo i controlli delle ultime settimane, che hanno ulteriormente penalizzato un settore già in difficoltà. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
9: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
8: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
11: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classica ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
13: Il tuo locale, il tuo evento,
14: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
13: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
15: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
3: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
2: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions, continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Parola ad Allegri.
4: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
2: Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1, subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
5: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
6: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
2: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Tutta la gioia di Fabregas per la prima storica qualificazione del club.
7: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, due anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città. Andiamo promossi a Serie A. E due anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare.
2: Intanto, scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia, ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. Tiene banco invece il nodo orario del prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Lega Serie A. Al centro del dibattito l'ordine pubblico e la contemporaneità. Nelle ultime due giornate, infatti, le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
8: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: insolito e originale, un regalo sfizioso e sorprendente. Vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
1: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambio.

0: 99 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
0: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
5: Il tuo locale, il tuo evento,
6: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
5: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della sanità.

0: sia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. E in Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
1: L'economia.
0: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da UniCredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin, in un evento a Milano, rilancia la strada del nucleare con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche e sulle carenze di cherosene apre all'importazione dagli Stati Uniti.
2: Per quanto riguarda il cherosene aereo abbiamo discrete capacità di raffinazione. Però è chiaro che a livello europeo la conseguenza è quella di più globale, pertanto si tratta di capire da dove proviene, se si riapre il Golfo Persico, che è un grande produttore di cherosene aereo, oppure si va sul cherosene americano, che ha anche caratteristiche diverse.
0: Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia una di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. In una ricerca comparata, qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il meteo.
4: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic. Un successo alla.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. Qualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Max Radio Classic. Un successo alla radio.

0: Radio Classic è Max to Max. Max to solo Max. Grandi successi a tutto volume. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi, con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo, è in terapia intensiva. Sono stati posti in quarantena obbligatoria 2 italiani. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il Tecun, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte S1 e S3 che collegano Milano e Saronno. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato nel corso di una riunione convocata a Venezia la presenza di 1700 esuberi su un totale nazionale di 4000 addetti. Electrolux sta affrontando una profonda crisi che nel 2024-2026 ha portato all'avvio di procedure di licenziamento collettivo e alla chiusura di siti produttivi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale dove domani sfiderà Andrea Pellegrino. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Il calcio alle 20:45 c'è Napoli-Bologna per la chiusura della 36esima giornata di Serie A. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
3: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Chiedo pugno feet
2: down. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
1: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
11: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.

Buonasera dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi, con sintomi da ieri, durante il suo trasferimento a Parigi in aereo, è in terapia intensiva. Sono stati posti in quarantena obbligatoria 2 italiani. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il Tehun, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nel

0: pressi della stazione di Bollate. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte S1 e S3 che collegano Milano e Saronno. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato nel corso di una riunione convocata a Venezia la presenza di 1700 esuberi su un totale nazionale di 4000 addetti. Electrolux sta affrontando una profonda crisi che nel 2024-2026 ha portato all'avvio di procedure di licenziamento collettivo e alla chiusura di siti produttivi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale dove domani sfiderà Andrea Pellegrino. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Il calcio alle 20:45 c'è Napoli-Bologna per la chiusura della 36esima giornata di Serie A. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GIQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: GIQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e GIQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
8: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
7: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
8: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
9: Ascoltalo.
10: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
11: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
12: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
9: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
13: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
14: Allarme inserito.
15: La tua casa è davvero al sicuro?
16: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
15: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
16: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
15: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
16: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
15: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
16: Perugia, via Piccolpasso 42,
15: al centro commerciale Collestrada,
16: Quasar Village,
15: Belvedere a Città di Castello.
16: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Daniele Obaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri degli esteri europei, intanto, primo passo contro i coloni israeliani, suscitando le dure proteste di Tel Aviv. Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziali aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
5: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La Premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della Cultura Giuli e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi. Un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della Premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate 3 operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
7: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
5: Garlasco, nella ricostruzione della procura di Pavia all'orario delle 9.30 diventa fondamentale per ricostruire la dinamica dell'aggressione e dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indiziato Andrea Sempio. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi rieletta e reinterpretata, in un soliloquio il 34enne abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro, che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2 set, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Al Maradona, la terz'ultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Se da un lato in fiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per 2 soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con 2 turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna e al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico dei rossoblù così alla vigilia.
8: Non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al 10° posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante. Dobbiamo farlo domani.
4: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
5: Ed è tutto. Buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Class.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Max Radio Classic.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa. Dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
6: Il tuo locale, il tuo evento,
7: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
6: Per info chiama lo 075 517 9111 anche per messaggi WhatsApp.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
3: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
5: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
4: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
5: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
9: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
8: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
9: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
10: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
11: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rassicurazione.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su conad.it.
4: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
0: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
4: E il tuo locale, il tuo evento,
5: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
4: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
6: A Max Radio Classic, Blue.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

E voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Classic. Max Radio Classic.
1: Rien ne va le. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni.

Blue Max Music Passion.

0: mezzanotte e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Max Radio Classic. Max Radio Classic.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Max Radio Radio Classic. Classic.
1: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Max.

campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete Di Marco.

0: è l'una e zero.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.